abaya khomane. Basilethele isoko mine corona mina. Yenyobi. No. Angeke isoko mine le corona yini. Athi sasulipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer mine.